perché queste stelle non si spengono, solo per darci un po' di complicità, solo sorrisi e sigarette tra i rumori

0: invece ti vedo appoggiata ad un lampione. Ad un lampione.
1: Grazie.